rovesai. Son qui per mia disgrazia. E voi? Son qui. Chi è morto? Voi? Il vecchio? Che domanda da bestia!